Sai Shakita, Saboni Shakita, Saboshi Kadere, Shikobari Shakita.